nyuwer onse extra de we balio di ala samaje aliki me balio di anyane fu Jesus ko gwali ki amon singi aso